amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

0: sono le 2 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: Sono le 5.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Noi due siamo bravi.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Idea.
1: Yeah.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolf Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile. La luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale, il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo, la luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa, è un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea. Thank you.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Caldo davvero intenso in Puglia per quanto riguarda la giornata di domenica. Temperature massime in aumento con valori localmente anche fino ai 37-39 gradi, specie sul Foggiano. Il tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Persiste infatti l'anticiclone africano con ampie schiarite ovunque. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con "Luglio".

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Caldo davvero intenso in Puglia per quanto riguarda la giornata di domenica, temperature massime in aumento con valori localmente anche fino ai 37-39 gradi, specie sul Foggiano. Il tutto in un contesto di stabilità atmosferica, persiste infatti l'anticiclone africano con ampie schiarite ovunque. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: i cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sono le 9 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: No matter what, no matter what, you got.

0: Runway.
1: Idea News Magazine.
2: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e stiamo per chiacchierare con Piero Mazzocchetti. Ciao Piero, benvenuto.
3: Ciao, ciao a tutti, eccoci qua.
2: Come stai?
3: Bene, in questo momento ho i piedi in mezzo all'acqua.
2: Siamo in estate, ci sta. Bene.
3: Quindi è bellissimo fare questa intervista, che forse non è le prime che faccio in acqua
2: dopo
3: 5 anni di carriera, quindi mi fa piacere.
2: Questo è il bello proprio della tecnologia, no? Quando si fanno le cose a distanza, ma soprattutto il bello è di essere anche artisti, cantanti come te, giusto?
3: Esatto, di essere al mare, di avere questa
2: di
3: fortuna,
2: essere al mare, ma soprattutto di essere personaggi, come dire, non di scienza ma di arte, no? Perché i personaggi scientifici di solito, no, devono essere per forza in studio. Invece tu, che sei un artista, le interviste ti puoi permettere anche di farle magari a distanza, direttamente dal mare.
3: Esatto, a parte che lo sfondo è bellissimo e quindi c'è anche una creatività maggiore, ecco, è un'artisticità spiccata se guardi il mare, ecco.
2: Bene, allora Piero Mazzocchetti, sei qui a presentarci il progetto di Rimorchi S.P.A., dove c'è anche la tua collaborazione dentro, vero?
3: Sì, sì, quando il produttore Marco Iantonis mi ha contattato e mi ha detto se volevo partecipare a questo... a questa contaminazione tra generi, tra il rap e la lirica, io all'inizio ho detto oddio, ma il rap è lontano dalla lirica, no? Invece poi, quando ho ascoltato che il progetto era l'inno, il canto degli italiani, ho detto ma perché no, io sono un cantante istituzionale e credo che sia anche un linguaggio nuovo per far parlare, per comunicare con i giovani, anche se l'arrangiamento è originale del 1990, perché Rimorchi S.P.A. erano un gruppo in voga in quegli anni. Io sono un 48enne, quindi in quegli anni sono cresciuto musicalmente e sono molto legato a quel suono che abbiamo volutamente fatto rimanere intatto e integro a quegli anni lì. Ed è stato un momento anche molto bello e emozionante, perché abbiamo rispettato sia l'inno di Mameli come testo e la musica di Novaro, quindi al di là del ritmo, del rap, delle sincope e ovviamente dei cori così anche molto belli, quasi gridati, però il concetto del messaggio c'è tutto, ed è un rispetto importante per la nostra bandiera e per la nostra nazione, che sta attraversando in questo periodo un momento di grande difficoltà, un po' come probabilmente la situazione geopolitica che c'è nel mondo in generale, ecco, di grande confusione e soprattutto di incertezza.
2: Quindi diciamo che l'inno di Mameli diventa un mix tra rap e musica lirica, no?

0: cantato dai Rimorchi SPA, e la parte lirica ovviamente da te, Piero Mezzocchetti, in occasione probabilmente del 2 giugno, no? Questa idea.
1: Sì, sì, però io poi ero impegnato per ovviamente momenti istituzionali importanti sia a Roma sia fuori, per ovviamente dare importanza alla nostra Repubblica, però siamo usciti qualche giorno dopo e il risultato è stato lo stesso, perché di fatto, sai, il 2 giugno c'è sempre molta confusione, tante piazze, tante manifestazioni, tanti impegni, e invece abbiamo avuto la possibilità di avere un bellissimo riscontro, soprattutto anche inaspettato, perché si sa, no, l'inno è l'inno e va rispettato, e invece ci sono arrivate testimonianze di grande affetto e stima anche da parte delle istituzioni, che hanno trovato in questa fragranza nuova, in questa contaminazione, un rispetto comunque importante sia per la nostra bandiera, per la Repubblica e soprattutto per l'inno.
0: Esatto, Repubblica Italiana che, come dicevo, viene celebrata, festeggiata il 2 giugno, ma peccato però per il Mondiale, lo avremmo potuto utilizzare anche in occasione del Mondiale di Calcio per la nostra Italia, per gli azzurri.
1: Ah sì, perché giochiamo ancora a calcio? Ah, bene.
0: No. Certo che
1: io
0: ci giochiamo.
1: Al 2006, quando lo so. Ero proprio in tribuna autorità a Berlino.
0: Ci fosse andata bene, magari potevamo utilizzarlo anche, insomma, per i mondiali di calcio.
1: Ma speriamo, vediamo.
0: Magari in futuro.
1: Se dovessimo tornare nei prossimi 40 anni a giocare un mondiale. Mi spiace per mio figlio che ha 13 anni e non ha ancora
0: visto un mondiale della nostra nazionale. Però magari potrebbe essere, che ne so, per gli europei tra poco.
1: Ma gli europei abbiamo vinti, però poi che cosa è successo? È stato, forse era meglio non vincerli e partecipare ai mondiali.
0: Piero Mazzocchetti, ti abbiamo conosciuto, sappiamo tutti il tuo talento, il tuo appunto personaggio, la tua arte, ma ti abbiamo visto in TV nel 2007 tra i big del Festival di Sanremo, insomma 2007, 2027, l'anno prossimo, che dici, facciamo
1: ai 20 anni? Sì, poi grazie a Dio dopo Sanremo sono state tantissime cose sia in Italia, all'estero, a parte la televisione, ma ho partecipato anche nel 2017 a Tale Quale Show, mi sono divertito come un pazzo, e grazie a Tale Quale Show di Carlo Conti ho avuto anche la possibilità di prendermi un po' meno sul serio, no? Perché sai, noi cantanti lirici nel crossover, poi siamo pochi in Italia a farli, il Capostipite e Bocelli, sono io, il Volo, insomma siamo pochissimi davvero, ma sia in Italia che nel mondo. Ci prendiamo un po' più sul serio perché il genere ce lo impone, e invece mi sono molto smollato, come si dice, no? Dopo Tale e Quale, e questa è stata anche la possibilità, grazie a Tale e Quale, di poter collaborare a un progetto come quello dei Rimorchi, insomma. Quindi vediamo cosa succede, speriamo che ci sia un po' un ritorno anche alla musica tra virgolette classica, che paradossalmente quando io feci Sanremo nel 2007 la musica classica era la mia, quindi la romanza classica, no? Oggi, quasi dopo 20 anni, la musica classica è diventata la musica pop rock degli anni nostri, no? Di 20 anni fa, 25 anni fa. Quindi adesso c'è un'inversione di tendenza importantissima. E quindi la musica moderna oggi, il trap, l'indie, tutte le contaminazioni, no? Rap, afro, quindi il classico oggi è il pop. Quindi mio figlio, quando dico musica classica, non si parla di Mozart, Beethoven o Puccini o Verdi, ma si parla di cos'è? Raff, Venditti, Baglioni.
0: Certo, sì.
1: Quindi, insomma, va un po' spiegata questa cosa, c'è un po' di confusione.
0: Va bene, allora noi incrociamo le dita per te, perché no, per tutto quello che verrà, se ci sarà Sanremo, ma insomma per tutto quello che ci sarà nel prossimo imminente futuro. Ti auguriamo una buona estate e grazie per essere stato con noi. Grazie a Piero Mazzocchetti.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie.
2: Idea News Magazine è una produzione del Circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con "Luglio".

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile. La luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale, il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo. La luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa, è un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Caldo davvero intenso in Puglia per quanto riguarda la giornata di domenica. Temperature massime in aumento con valori localmente anche fino ai 37-39 gradi, specie sul Foggiano. Il tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Persiste infatti l'anticiclone africano con ampie schiarite ovunque. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Elementi del cielo, ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, disci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
0: Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: ecco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: tu e gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Caldo davvero intenso in Puglia per quanto riguarda la giornata di domenica, temperature massime in aumento con valori localmente anche fino ai 37-39 gradi, specie sul Foggiano. Il tutto in un contesto di stabilità atmosferica, persiste infatti l'anticiclone africano con ampie schiarite ovunque. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e

0: Radio Idea.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

0: tanti cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Croce Verde Puglia.
1: Bentrovati, ultimo fine settimana di giugno che vede anche le prime partenze dei vacanzieri verso i luoghi di villeggiatura. I maggiori disagi al traffico sono previsti in direzione delle località balneari, soprattutto verso il Gargano e il Salento. A Lecce il via al mercatino dell'antiquariato e del modernariato dalle 7 alle 18, pertanto chiusa via 20 settembre da via Leotranto a piazzetta Bottazzi. Fino al 13 settembre si torna a viaggiare con Salento in bus, e servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla provincia di Lecce per raggiungere le principali località costiere del Salento durante la stagione estiva. Tra le novità di questa edizione, l'attivazione di corse nella fascia serale notturna e corse rapide dirette verso San Foca, Torre dell'Orso, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, Santa Caterina e Porto Cesareo. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la Prima Guerra Mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì, contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Sole protagonista con clima asciutto. Il caldo si farà sentire specialmente nelle aree interne, dove si raggiungeranno localmente i 31 gradi, specie sul Gargano. Altrove valori massimi compresi fra i 31 e i 33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali, DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 28 giugno. Ariete, finalmente una bella domenica. La posizione della luna oggi vi infonde una grande energia. Nel matrimonio c'è ancora però qualche incomprensione. Toro, i rapporti di vecchia data sono in difficoltà. La luna tende a nascondere i problemi che però vengono a galla, specie in giornate come questa. Venere non favorisce il dialogo. Gemelli, giornata difficile. La luna non è il massimo e questo non fa altro che alimentare un senso di impazienza e insoddisfazione. Marte nel vostro segno porta tanta passione ma anche un po' di nervosismo. Cancro, oggi non sarete affettuosi come vostro solito. L'amore non appare come la vostra preoccupazione principale e il partner ne risente. Almeno oggi cercate di non farvi prendere dall'ansia. Leone, una domenica davvero positiva. La luna in bellissimo aspetto assicura grandi emozioni sentimentali. In arrivo ci sono ottime notizie. Vergine, si preannuncia una domenica complicata. Sarete permalosi e non sarà facile trattenere la rabbia. A preoccuparvi sono soprattutto le questioni domestiche. Bilancia, godetevi un altro giorno positivo. La luna bellissima preannuncia una domenica emozionante per l'amore. Marte in Gemelli vi rende più coraggiosi. Scorpione, una domenica senza avvenimenti eccezionali, ma pur sempre un'altra giornata da incorniciare, perché siete sicuri e affascinanti. Il rapporto di coppia migliora. Sagittario, giorno buono, la luna nel vostro segno vi regala tante emozioni. Magari se siete single riceverete un invito a sorpresa, è un periodo ideale per le avventure. Capricorno, siete sempre in un periodo delicato, in cui vi trovate ad affrontare parecchie discussioni. Anche la forma fisica non è al top. Acquario, con Marte finalmente positivo, avrete una marcia in più. L'amore può ritrovare grande sensualità. Eppure avete sempre pensieri negativi. Pesci, luna difficile, cercate di non rovinare l'atmosfera, che tutto sommato è serena, soprattutto in amore. Siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia.
2: Bentrovati, ultimo fine settimana di giugno che vede anche le prime partenze dei vacanzieri verso i luoghi di villeggiatura. I maggiori disagi al traffico sono previsti in direzione delle località balneari, soprattutto verso il Gargano e il Salento. A Lecce il via al mercatino dell'antiquariato e del modernariato dalle 7 alle 18, pertanto chiusa via 20 settembre da via Le Otranto a piazzetta Bottazzi. Fino al 13 settembre si torna a viaggiare con Salento in bus e servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla provincia di Lecce per raggiungere le principali località costiere del Salento durante la stagione estiva. Tra le novità di questa edizione, l'attivazione di corse nella fascia serale notturna e corse rapide dirette verso San Foca, Torre dell'Orso, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, Santa Caterina e Porto Cesareo. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Sole protagonista con clima asciutto. Il caldo si farà sentire specialmente nelle aree interne dove si raggiungeranno localmente i 31 gradi, specie sul Gargano. Altrove valori massimi compresi fra i 31 e i 33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Grande successo a Bisceglie per l'ottava e ultima tappa di selezione del concorso nazionale The New Talent, Musica e Spettacolo, una manifestazione di rilievo italiano nata per valorizzare la performance dal vivo e dare una vetrina concreta a cantanti, cantautori, musicisti, ballerini e artisti delle arti varie. Con la direzione artistica di Gianni Maggi e il coordinamento di Anna Mancini si sono esibiti i migliori talenti delle categorie senior e ragazzi per conquistare il pass verso le semifinali di Giuliano e la finalissima di Grumo Nevano. A superare brillantemente il turno e a staccare il biglietto per la finale sono stati gli artisti Antonia Policastro, Aurora De Bari, Jared Ian De Cataldo, Martina Caputo, Nico, Paola Lo Popolo, Sofia Quagliarella e il batterista Gianluca Lupone. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i prestigiosi riconoscimenti delle emittenti partner. L'ambitissimo premio speciale Radio Idea e Disco Novità è andato ad Aurora De Bari, che si esibirà come ospite ufficiale al prestigioso Gala Disco Novità il prossimo 23 luglio a Molfetta. Il premio speciale Radio On Play è stato invece conferito alla cantante Ari. A valutare le esibizioni, una giuria di assoluta qualità, composta dalla referente ufficiale per la Regione Puglia, Anna Mancini, da Laura Coppola per il network radiofonico Partner, Radio People Fly, Radio On Play e Radio Mia, dall'esperto di presenza scenica Giuseppe Pastore e dal presidente di Radio Idea, Luigi Catacchio. La serata è stata condotta da Mattia Zuffellato e dallo stesso direttore artistico Gianni Maggi, mentre a condurre la diretta radiofonica è stato lo speaker Sasi Ricciardi. Andiamo subito ad ascoltare i protagonisti della serata nelle nostre interviste.
2: Un saluto, sono Gianni Maggi, il direttore artistico del concorso nazionale del Talent. Siamo qui a Bisceglie, dove abbiamo svolto l'ottava e ultima tappa del concorso nazionale del Talent per decretare gli ultimi semifinalisti e finalisti di questa edizione. Quindi è stata una serata ricca di sorprese, tanti premi messi in palio dalla giuria. Quindi non aspettiamo l'ora di concludere questa edizione con le semifinali e finali che si terranno 17, 18 e 19 luglio.
3: Buonasera, sono Anna Mancini in Arte Eclizia. Dunque, è stata una serata gradevolissima, ma soprattutto ricca di talenti. Non ci aspettavamo questa qualità così alta. Questa è stata l'ultima tappa di questo concorso che abbiamo portato in giro per tutta l'Italia. La Regione Puglia era l'ultima regione, ma è stato veramente molto difficile per noi giurati questa sera assegnare i premi. Qualcuno ci è rimasto male, qualcuno è stato felice, come sempre così, ogni competizione ti fa crescere. Pezzi molto belli, grande audacia, grande coraggio, nulla si fa per caso, perché noi cerchiamo sempre in questi nuovi talenti di far assaporare quello che poi può essere veramente un futuro artistico. E quindi questo è quello che ci auguriamo. Adesso con la semifinale e finale ci saranno dei premi molto prestigiosi, c'è anche addirittura un inedito già confezionato e quindi già poi messo in promozione per chi vincerà, senza sminuire i premi che sono stati dati stasera.

0: Arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea. In que-

0: i cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì, contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Sole protagonista con clima asciutto. Il caldo si farà sentire specialmente nelle aree interne, dove si raggiungeranno localmente i 31 gradi, specie sul Gargano. Altrove valori massimi compresi fra i 31 e i 33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20.
1: Radio Idea.

o una bevanda fresca, poi un bel colpo d'occhio, semmai anche il rumore, anche se non sei al mare, ma il rumore, quello ci piace. E poi la musica di Riviera Trend. Devo dire che ho narrato un momento ideale per tutti noi che siamo insieme in questo momento, in quest'estate. Ci sono due singoli, niente male: Harry Styles con Dance No More, e poi segue Carlita e Sophie Tucker con Manhattan.

0: facciamo una pausa veramente cortissima, mi sa che neanche te ne accorgi. Poi torna il programma che suona solo la musica che esce in questo momento, MP Trend.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: disco novità Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: Riviera Trend.

all'interno di MP Trend, adesso uno spazio molto dance, perché prima c'è un trio, Molella, Grifo e Toki con Corazon on Digital. Poi se ne parla tanto, avete sicuramente saputo che Gabri Ponte e Jovanotti insieme per una canzone italiana, e il testo è bello bello stile Jovanotti con un bel significato. Il titolo è DNA.

0: questa è la bella musica di Riviera Trend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

Piccola pausa, tu stai lì, rimani lì, tra poco continuiamo a suonare il sound che esce in questo momento e abbiamo ancora tante novità, tra cui anche la nuova di Basico che tutti stiamo aspettando.

0: occhi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica.

0: protagonista con clima asciutto. Il caldo si farà sentire specialmente nelle aree interne, dove si raggiungeranno localmente i 31 gradi, specie sul Gargano, altrove valori massimi compresi fra i 31 e i 33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

Siamo nel livello numero 3. Questa è la fase leggendaria di MP Trend, dove suoniamo i singoli che arrivano in questo momento, e siamo veramente contenti di poter suonare da questo momento, visto che l'embargo finisce oggi, il nuovo di Basico per quest'estate 2026, un singolo fantastico dal titolo 6-6. Non smettete mai di ascoltarlo. Basico 6-6.

Sanlu, il featuring è di Virtus ed era New Era. La musica nuova continua in MP Trend, c'è Disco Bambino, poi il grande Nile Rodgers che continua a fare produzioni nuove, la voce di Sofia Liz Baxter e questa è Dancing Without You.

0: Noi ci fermiamo qui, torniamo tra quanto? Tra 7 giorni, certo, per 60 minuti dedicati alla musica nuova. Voi lo sapete, continuate ad ascoltare Basico con 6-6. Abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita,

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Vola uno spicchio della mia pesca, frutta fresca. Cambio location, siamo alla festa, dinamite nella sua tasca. Quando arriva mi schietta in pista, finalmente la situa inizia.
1: Radio Idea,
2: Radio Idea.
1: La musica da noi non si ferma mai.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: tutto con me.
1: Col messaggio che mi è arrivato, esatto, alla fine.
2: Radio Idea.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.